0: se di etie na fa di anim osoro mu akoko atena se
1: come on
0: 104.5 e muadi e jet ya kanu se di etie na fa di anim osoro mu akoko atena se.
2: All right, Insha 104.5. Baby, you're trusty.

a pia kubi. Ompipi piase, ena ompika piase. Nesu on namche japa pia. A pia kubi. Unana kusia piase. Boyjuma. Nenye pipiase, ene chua piase fo unkuwa. One nam che japa pia.